0: Sezoni sponsoria Ecovuti. Bunebrivi, ekologiurat supta khis saremonto da samshenablo masalebis nomer pirveli importiori sakartveloshi. Telefoni 2574-4422. Webgwerdi ecovut.gg.
1: Streams da shenze, fikri atsaze. Dai sev sev da vetkho vakhmaze. La la la za swims. La la la za swims. Streams da nutu.